E vai ancora come va lo vento, cerca di pace solo per un momento. Voglio spaccare, spaccare le cieli per fare chiovere, chiovere amore. Cieco ti inganna, cieco comanna, e con silenzio.

fame di guerra, crescevo in mezzo delle malannate, lacrime mute ne piangeva e quando la mia innocenza se la sparterono tante. La gente, i prepotenti, tanti

di Doglianzi, ni lu Belgio, invece ora travagliava giorno e notti alla moglie, ci scriveva non mangiati favicotti, culi sordi, chi ricevi.

faceva penitenza, tu riscordo nello Belgio, senza tona, cane e mitria, ci pareva sacrilegio. Certi voti, lu pensieri, lu portavan tra la tana, e lu cori ci batteva a martorio la campana. Casi c'era la minestra di patati e di fasoli, nidda tana c'era festa, pi la moglie e li figlioli. Come un arbore scippato, senza radichi né fogli, si sinteva tu riscordo quando pensa a figli e mogli. Dopo un anno di patiri, finalmente si decisi, mogli mia, piglia la roba, venatindi a stu paesi. E partero, madre e figli, salutaro, Mazzarino, li parenti, va d'appresso, si facevano un festino. Una valigia di cartoni, cu la corda per traverso, ni lu petto, lu nutricu, chi sucava a tempo perso. Per davanti la covata di li zingari camina, trusci e sacchi, ni li manu, montarozzi nella schiena. La covata cu la sciocca, quando fu sopra lo treno, non sapeva se era in cielo, si toccava lu terreno. Lu paese di lontano, ora chiane ora scinni, e lu treno cavolava senza ali e senza pini. Ogni tanto si fermava per infornare passaggeri, emigranti sur fatara, figli patri e li moglieri. Padre e madri si presentano, li famici, la sventura, le migranti, una famiglia, fanno d'intra la vettura. Lumenomo, Rosa Scordo, lu paesi, Mazzarino, uniti, uniamo, un vole, lu destino, quanto cose si contano.

tascabili a diverti niche grandi. Tutti senti nulla radio, la vimmano, nei migranti, li garusi, un anno sonno, fanno l'occhi granni tanti. Rosa scordo, ascuta e pensa, culo sapi chi va e trova, n'autra genti e nazioni, una storia tutta nuova, e si stringi.

0: tascabili, sono a musica di ballo, un discorso di ministro, un minuto di intervallo, poi detti li notizi, era quasi mezzanotte, sono gli ultimi notizi, li notizi di la notte.
1: Ultime notizie della notte. Una grave sciagura si è verificata in Belgio nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note, una esplosione ha sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato.
0: Ci fu un lampo di spavento, chi si co luciato a tutti, rosa scordo, sbarra l'occhi, o quel lacrimi s'agliutti.
1: I primi cadaveri riportati alla superficie dalle squadre di soccorso appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia. Ecco il primo elenco delle vittime. Natale Fatta, di Riesi, provincia di Caltanissetta. Francesco Tilotta, di Villa Rosa, provincia di Enna. Alfio Calabrò, di Agrigento. Salvatore Scordi,

d'intralloggi come lanci. Una mano e 100 vucchi addumata come torcia si lamenta e l'unghia affunna tra le carni e si riscorcia. L'altra mano stringe a macca l'un utrico stramortuto che si torci mentre chianci affogato e senza aiuto. E li figli cu capisci e cun capisci annigati a mezza lunni di giumari senza pisci. Rosa scordo, sventura.

0: Più che ero stando forte, più ho suffigato perché si aggressi più sano. Era.
1: Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar,